Una señorita, no, una signorina, di guida so prospera, ma cresce, cresce, cresce, cresce con me.